0: Ciao Giacomo!
1: Cosa è la Tony?
0: È che questa lettera forse sarà anche a mezza sporchetta, cati tocchetti!
1: Va, beveremo un cerotto di vino e dopo su che la vada!
0: Sì, è vero! Ma guardi l'altro tosotello, la sto pelle!